0: Boguía FM 88.9.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a Wo.
0: Boguía 88.9.
2: Sono in funzione con il progetto di Back to School. Attualmente acaba non sta ripartendo tassa e tam articolo non di school. E acaba non sta petizione per ovvero un session acaba a registrare il progetto. Il progetto non è uno desconosci. Si a trobe non sta chiaro con emesso un criterio che mi ora ta llegan a finanziare tutti. Non sta pedi si dati di maggiore in quanto gasto per darmi entrata, per essere non puoi evaluare e approvare aiuto. Attualmente, la quale non sta riparando, mi sta già avviso agenda, la quale sta lavorando per molti anni di base, per darmi bovenbo, calculator, GRM calculators, e sowieso anche uniforme seconda mano anche sempre molto welcome con noi per aiutare molto qui anche con noi tas non sta ganhando basta toch attualmente si sta ben hobby bom bon.
3: Materiale
2: e materiale anche non mi sta portando ainda un GU3 hook ho pensato anche riba script e upload e notebooks e tipo di materiale e di ora anche portando una persona con chi ha una donation non sa eigenlijk chico precis e lo che aiuta con noi sempre può essere donazione monetaria anche. Non si nos bank account available, non si Aruba Bank non si usa hobby, number 1000. Hobby importante, pone description si, back to school project, per se non sa echt cosa destinata al progetto. E ora non si messa si compra le articolone e non si aiuta emozionale come si dice. Anno passato non si un record di 555. E anche quando si passa a una sensazione, non si acaba con la registra, non si chiede di mirar más. Mi chiede di mirar más, mirando anche con la situazione finanziaria di Maiorna, non è ora di migliorare, sono come se abbia entrata minimo non tinha, abbia non tinha entrata mes, gasto non si passa a entrata, e quindi in quadro si può riparare anche una remarca per aiuto. Per sempre, non si ha un finanziario tutto, per non si può evaluare, per non si aiutare echt. Non c'è necessità, non si può non entrare per coprire il materiale, l'età e i demás articoli non di scuola. Il sito è molto importante, sì. Mi devo rimarcare che la Fondazione sempre ha aperto una match lista con instanze. Instanze non che match per fare, in verità, se non c'è l'aiuto aiuto che abbia cerca noi, sempre può essere stato in nostro open PC, io e siete più migliore, so per evitare che non c'è un aiuto doppio. E poi la copa per uno che non ha per poter ricevere saki. Quindi, non sta a aprire saki, non sta un tremendo sistema con non si può match tutto saki e non si può sacca foto, in verità, se è molto certo. Registra e con aiuto capo.
1: Chi cosa significa per la Urubia? Nos gusta explorar los islas. Nostra social e passatempo con famiglia e amiola è importante per noi. Nos da valente e da mascia orgoglioso di nos gerencia. E sei trubiano, e sei da che nos sta. Salut! Nos isla, nos serpes, balashi.
4: Però, in verità, va bene il hobby retto di insegnanza. E mi chiedo che, dopo di vari anni, inversione non awardo destinata a rinnovazione di scuola, a bingo materiale, a tutto ciò, e da crescere, cosa da un momento che crea un domino effect, per un edificio che ora neglisce non sta dritto su me. Visando questa età, mi trovo il governo nuovo a Sinta e a Hanya Ture Retona Aki e ti assina hopi di problemi con questo ordo attendi. Mi sta comprende che non gente che tiene parola tiene pazienza, perché non tiene pazienza per hopi Hanya e non sta fair tampoco per non. Non chiede una soluzione e mi sta sicuro che il ministro Helen Cruz sta bene con la soluzione anche. Lo quale comincia di edificio di conota di auspicio o di controllo di governo e tana e schoolbesturen pa anang binko un begroting anto pa entregai sakin pa tipo di kona aki por award solutionai ku menesa rup atendi kunang menesa no po baiding un schoolbestuur anto bisa tene mita wak o school ta danya anto a mita bin wasa manera inzijdig pas oma yang tambe ora schoolbesturen tambe tarabe si un menesa bin mete ding nang schoolbestuur dus bo meste man mantener er hierarquía manera cu cu el labor opgezet y si bueno te gusta hierarquía ahora la que nos elimina full tur school bestuur en la que manera de decidir va tu cos y mientras quiere ese da vaita es solución tampoco dus bo mester escola cu mester ayuda ta school bestuur mester hasi e trabajan pa pa mejorar dus manera no por entrometete en ese.
3: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
0: Botaribe frecuencia de 88.9. Boguía 88.9.

0: Bo tempo tin masciao pi valor, mas ainda e cuido di bo grandi. Footprints Home Care ti offre servizio di bagna, cambia pampers, dona remedi e cuida di vita diario di nostro adulto maggior. 7410294 pa bohaia, pues e afsprak, pa e cuido compasivo pa adulto maggior na su cas. E aiutanza personalizzata pa tu adulto maggior den su comunità e sicurezza. E sostegno medico professionale e il servizio di cuido den su cas 7410294. Además di servizio di trasporto per adulto maggior e anche e hire of venta di Help Medellin. Nos tiene pavo. Footprints Home Care a Aruba.
1: Amiga per tutto il Caribe. Mi chiedo di tutta gente che sta ascoltando di radio emisora a che passi ascoltare di radio emisora a che posso avere radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti e anche non solamente la nostra cultura musicale ma anche artista nan, e cantante nan, e arreglista nan, e compositore.
0: Peaches Ice Cream Fabric con base di 100 anni di esperienza di famiglia locale qui in Aruba, obtenibile den Turbon supermercato dentro cercania, dentro sabor, un varietà e más couture dentro tamaño. Sea the yogurt of the ice cream, Peaches Ice Cream, una vez por va, siempre gusta. No tiene otro. Hacinos una llamada na 588-7871 o visitanos na Costa Rica Strat 1A si te ha pedido ta por mayor. Nos grandinan y nos chiquito nandicas sa kiko tabón. Peaches Ice Cream Fabric.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radioemissora qui, per seguire ascoltando di radioemissora qui, per sovrare la radioemissora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori.